Potendo Watanga Kubo, poi si rompe, non va a finire con l'Eca, Moraggio, Musa Grighi, qui si raccoglie, Cesare si rompe con Pazzatunque, Niso, Armando Specialista,

0: Hello?
1: Hello?
0: Zina?
1: Bozinotti.
0: Zina?
1: Adolfo Afonso Siawaja.
0: Sakana kababa Siawaja. Muri kwapi?